dentro me la luce che ha incontrato per strada. Quando sei lontano sogno lui.